0: Mille tre.
1: Mille tre, tra queste contadine, cammelliere e cittadine, la contessa e barone, sempre artesana.